sai shakita, saboni shakita, sabo shikadere, shikobare satara.